mita tue pea tuta I le afiafia nanei I le lima minute te e le whana o le luas furufitu mita le papa o le soa sami tue te I mai I le tai I le toi lusu fa minute su tasi pona nei I le maurungo o le soa sami lua tesi ma le fitu se furua no mita ea mantua sau o faula vainia sau a Now, wait a mafa, so, love a go, so, so nisi, tapping a pin of my mouth, yay, keep up to feel over, I love a yellow wait a mafa, you must have a foul, LA, no, a faila, men, all five five. Wait for the Asanga in Alapo Lotin, al yay, Yeah, I termina to lewa fatatali mai, yeah. Si vanga ne loko samoa. Yeah, fatalo fatu, yeah, tio. Ola u limas fusiti, limas fusiti, limas fulato, langolongo inner proclamil ne yasolulu. Ale afirma il convine, ele mal benefenenuti, tamai afor pe el mani. Masia usu ya samo le oile no vili mai, ola efanga luenga malo usu fatalo fatu, yeah, tio. Ya malatu fo yo le na tu tinga lu wa fu pui pui ner sa le mbu na ipangota e va le pangka so la so ma kwa go go va en bu le mbas fu lu ola tu la memba tu pe vala au mai ne ma wa sa ola siti a yo a fa e te fi fi pe se tu ai la va ala ka u mai a mbu a ai mana o pe se fo fa ne yo no po mau I now lose you to lot. Now the limbus for city. Let me fire more of a poker and melasso lulu. Ile vai yatule na. Ya people must fight unga funno. Ya ile asso sante ne. Su elava. Ya le asso alafaga runga. A lot to memba. Oa u ola samoa. Tolufa o valuano valuano. Tolufa o valuano valuano.

0: E vivo foi fatta lo faccio se ia valu valu. A me se usi a tuba fanno non me netta. E a me se vuoi da vabbè lo lì male a vabbè passi missi. Se non lo teme se le figo al col vino ferra a vabbè cuo due passi. Malo Myra ma Edi Berira.
1: You're my darling.
0: Lily o Shaggy. Vale, te vai trai maia pia o

Io la musicana e fai fuori so fa malosicino. Io tanto let's talk and more music. Io ya ole tu lo fo il tanto li ci pian Silvia. Io faccio per se ne le vado e tra noi. Ai uno su per se ne musica. Ah. Ole tulanga le uwa yele AI ya ile fa samoina ole fai ai o tanga to la watu tunul masini yo tano ta mai prise fai prise samo na tu se na fale pala ni ile temina pese ele ai masis na le fitu o lima na fa tau le fale ni shila ino wa se ni kon kala te mal fale po pese le hai piskes. Ole tu langa le oye ia tatou whaneunu po I lungo li YouTube. A whaisa wata mana ia, po sau kuka mana ia. A e mata mata in tangata e se furu afe. Ia ngau maua lau se lau tala Amerika. Wa e se furu tala I le afe tangata. Mantua mai a whaisa wata mana ia. Mea vaile tinana le kuisi masi. Oka se mana I ona ata e fai mai se vai. Ah, po se me upo. E lui fola lei ama ulu e lua. Fa mai wai lalu wale ulu lea. O ingo ale si ulu lea. Kau di fuwa levan kako moku mai mali kaula. Ia, lai fai kule se le avere lua e sa fai mai ona mafala. Ia, e se le lei o a fai a o atal tinale na. Alu fa le leilau taimi mata mata I lungo li tu. E se vai nga wa fo fo ila fa na u ye vai me la ku ka fo ma wa I oi fingal au singa me fo au singa ai u ka mai ia le fingo la ko ku ka ai manga ola se chip se fo ile le matata your corn flour kipi kipi fani pa ke ka fo fo ba malu lu wa corn flour fa lai ai wa ai la e ka I lo fo ken KFC Ai o te mata mata, I e pulea oe, o lau tupena e alu, o lau mata mata na fai. Mantua, a faisa video manaia. Ia, a mata mata I tangata e afe la lulangi wa maua la suta la Amerika. O le tulanga fulena, ia, ale ua, tata noe fo I malatu, I pina tu fa fonga le astona ino, fata noe, sunga I apinati Williams. Tasio alo I longa foi. O le ua makua ko ang hapina te whaian pese dunga o le AI. O na e vave, tupe vave. A whae kasi pese pina tira wa tuu nei a e umbai fonga se furu afe pe lusu afe tangata e mfifi ai. Ia la la sa umake. A ea ka ko I asola. O e manda tua foi na uwali ia ngoka wanga usko ingo tulepa. E wha malo si e se tula fono. E sala tupe le sitama peto tonge le sitama le pesia le sitama. Ale ale tala tula e pana faye. I o mai e le sikala mai ka isifuru hafe. Ai lor kou manga nga oi faye kula fongo e sala le sikama. Angai kau dia kou li pingem kou siti kou o. Alu I faye pia faka oi kou a me ai. Ai le siko kupe main malo. E le ila se kula fongo fape nga. Le ala e fa ngai Amerika he o mai le so. Ese furu afe pese la ua fe le si tala ele afe pese. E me ka ole copyright. A usura ele si afe pese le pese ele si afe ile a goma se fa goi. Eo ole miliona. E su ele si afe pese le si afe pese. O e mantua ia le fa ili fo ile le ole polis a Peritania. Le li o sting. Ila na pese fo ile le every breath I take. Na uso leli Amerika o Puff Daddy ino o mali uso tasio na guo. Masui le ngu ol pese, I'm missing you. O la ala mena tupu. Tasi le pese leli Amerika le na ole faki umo ol pese polis. Ae mo wale luo se furu ono miliona tala. E aisi mai la pe na su ol polis leli lina. Ile miliona. Ae fai mai me uli le o Puff Daddy. Sale, va con lo milion ane mao, va, casi il peso, la cerce, ai attaccio. Ora non fai una peso di un gol, ai,
mingi la rusu kala wa avel ai ai fa ya sa pese kalo ku vai ku singo pese ale le sa tu si pese tu ya so so anima ole moral story ele ta uria ta tu pese ile maketi ole la lorang pulle tanga ta ye fi u suor pese de skama ta pena Aku sih bayar lewat fakir ngerasa cew fasih silang. Oleh tato fasih silang le nei, oleh fono tanga, oleh tue sasa le fafau. Oleh fajar fono tanga, oleh maftang, oleh tue sasa le fafau le asal usuli bayu lay. Ile tasi ile auli, ile tuatusi ole tolsu tolu Queen Street ikuna. Tatalo le wanoa il paia balbamalu e fia awai mai. Fafso taiga, ya, fafso taimai fwena tusi a militiai. O fali malima, fa o tasi valu fitulima. O fali malima, fa o tasi valu fitulima. Sugar fafenganya ya pasta tofilau finau. O fa o nono lua, nono lua lima fitu. Pasta tofilau finau o fao nono lua nono lua a lima lo fitu. Talesi afa masanga o fao no valu tolu ono o fa tolu lua. Ia makisa tapsalaya o fao lua favar valu ono ono lua. O fao lua favar valu ono ono lua. Manto mai le numerasi tofinele ya talesi afa masanga o fao no valu tolu ono o fa tolu lua. Olha o trato fácil, se liga nei, sapa, sapa, sapa, fama mole, warm a inga. Olha, foi o trato, sapa, mamafa, ele as farile nei, e inai masten, e na ole lua sulimatala, maua sapa sui, ole mamoe, ole salati pateta, salati memata, ia a inga ili fai. Ole lua sulimatala, maua e mala vai fala, male vai meleni. Yo e fama mole, fácil, tá, mai, ofisa e zera. O fa fitu valu tasi ono iwa, iwa fa fa. Fa fitu tae mai ofisa e sera inai masten. O fa fitu valu tasi ono iwa, iwa fa fa. Fa fitu tae, ia ua manau mia pila tfanau lo le universite. Ia aile mua masi fiso sani malo. Oh, maria la sapa lea, mai las ka koru para. So sani pili tameti lo le universite, alfanau lo le universite. Oh, ka seki. Ia. Olena, olena ngalu tatu sapana le asferili nei vala a inai masten. Yoe vala auli, tamale naya ofisa esera o fafitu valu tasio no iva, iva fafa. Lusu limatala le sapa a yei uma vanga na sapa sui ole mamoe, ole salaki ia ma le inga li fai. Pasale lua fai, seki. Ia, ae mauai malau vaifu ngane, vai soifua maloloina. Ole vai fala, vai meleni, ia, vai ngomana. Ia, mantua mai, ia, lenafu ifa, moe moe. Ia, la tomatu nai pesei se lua, saua wakule lisi la teo ua whapena o na tutongi mai. Ia, ala teo membership, ia ile nei fo I tausanga whaftai tele. Le, le fai ile o tua lofa, e se lau pepelo, sole, se fai sapa e mo.

Vivatano fatu tina ya falayo umanga lena vala me fatai fat malosi au tina. E umana lea aluaku malau pesi.

Ioi, si fora mali e le ni faloa ma Tasi ona pese fau rava Ma kau kia Wai ka whamoe mo i ara kama Sole, ole tele lava o tātou o ma tātou taito lua E o mai lava ilia solo o whaingoa le nisi Ma lo hani, kango hani me skai puki Ia na, se o losa, se o pani popo Ai wa, O mana tū ai loa le koala le tala o le tupu le whailo na tari. O whatono le fua mai le tupu toi lua masi nga lai tu toi. A o le tupu man masi a fua. Nga le kasi ale na ta mau wa tolu sulua tu sangai le sito o lua. Ioi. Ioi, o le me ma li na. Fai a tū loa ma le au fua fau tu al tupu. E le ma fai ka kuporo wakari e ma fai le sito o lua. Whaku lo le tupu san. Sawe alui, su e mito ina sito se fulu, te mana o e fafou tua yao e, se awala e, maua seu tau lua. Alua tu to ina ono tatou teimi, wa uma to ina to i wafai mai. Pelinise, alu su e tama no ya saro, wa ilole ia le dule ne. Ngareke ia lava ya saro, alu fia fia lo pelinise. Taku sa fagua pengisi ala e faguku ma sa fagua le kakale o saro I le kabali ala e moe kamara taku a pengisi saro saro oa o pengisi mai ma kamalo a saro ala me fai atu lau pengisi fai bai lau to lua e fia ba lau tama pola se fautuanga se awala e mau e sok to lua le lei Ngan fai aku asaro vai oi. E tolu I tu ainga teine. Teine mua mua, ole teine muli. Ole teine e lona lua. Ole afa polonga I ate oi. Ma le teine e lona tolu. Ua ma liu lona tolu. Ai leisan whanau. Aka lo marpengise. Ole ole winga ole teine lona lua. Ole afa polonga I ate oi. Ole tini le na, ole a whapele ia te oe, ave uma utupe, e ave lana whanau. O ala ua lese to lua wasola. Ae filifili oe. Whapea lo male perigise. La walu lai ave tenge ngu merakoru. Wai mare kupo se la sela ku perigise. Dad, no mora kenge. Ma tupu, lale teine, se teine muli, po se teine lelei, po se a. Fa mai sara manea numero tolu, ai makaulia de feku sara kango e piki numero koto. Fa mai lai aiti al penise, e lelei di teine numero tolu. Ua maliu dono tolua, ai leisa una whanau, longa uinga, ole ale ki nga inga nga ia fai se feau, ma kua si paki ole numero tolu, ole na a. Ioe, kalo fai sinei teine. Ia, malia mai asa mo, ala fafo anga ua umafo tatou tautua mo oele ne ia uli yo wavai tatou. Se upu fo iwa le tau la ulu ilau fafo anga ia. Asu asu atu vai malu upu e ngai poto la wa tau tai. A se helo natu ia mamau kinfale yo wavai tatou. So I fua, mai imanuia.

Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori della Radio 4B 98.1 FM. Buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo ascoltando canzoni, notizie e storie. Oggi è giovedì 16 luglio 2026, auguro a tutti un buon ascolto, ci sono tante notizie, tante canzoni e staremo insieme per un'oretta. Grazie per l'ascolto, se volete telefonare il numero è sempre uguale, ma lo ripeto, il numero è 32 40 86 86. 32, 40, 86, 86. E cominciamo con una bella canzone cantata da Salvatore Adamo, una bella canzone che lui chiede ai genitori della ragazza se può ballare con lei, perché una volta si chiedeva permesso, oggi al giorno no, però ascoltiamo la canzone, buon ascolto.

0: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. Brisbane's growing network of bikeways is making it easier than ever to get outdoors and explore our city on two wheels. From scenic creek rides to riverside routes, family-friendly parkland paths, there's something for riders of all ages and abilities. Our parks and bikeways are a great free way for families to stay active and spend time together. Head to our website to plan your next ride today.
1: Ebbene, andiamo avanti con le notizie. Questa notizia riguarda il re d'Inghilterra, re Carlo III, con il figlio Harry. Allora, re Carlo e Harry, nessuna riconciliazione dopo l'incontro privato. Il sovrano ha ricevuto i duchi di Sussex e nipoti nella cornice della residenza di Highgrove, lontano dai riflettori. Prime indiscrezioni su questo difficile incontro. Sfuma il sogno di un'atmosfera di pace in casa Windsor. Venerdì 10 luglio re Carlo ha incontrato Harry e Meghan, che erano insieme ai figli Archie e Lilibetti nella residenza di campagna di Highgrove. Ora trapelano le prime indiscrezioni su quel difficile incontro. Non una serata, non una serena riunione di famiglia, ma un'occasione per il sovrano di rivedere i nipoti che non incontrava da diversi anni. Fonti vicine alla famiglia reale, citate da Sky News Australia, sostengono che l'iniziativa sia stata motivata esclusivamente dal desiderio personale di Carlo di trascorrere del tempo con i propri nipoti. Il re era lì, quindi, nelle vesti di padre e nonno, senza che l'incontro assumesse il significato di un riavvicinamento ufficiale con Harry o di un cambiamento nella posizione della monarchia nei confronti dei duchi di Sussex. Mentre il fratello William e la cognata Katie erano assenti, alle riunioni non hanno preso parte il principe e la principessa del Galles, William e Katie. La coppia era impegnata a Windsor in occasione dell'annuale torneo di polo benefico. La loro assenza conferma che l'appuntamento sarebbe stato limitato ai rapporti tra Carlo, Harry e i due bambini, senza coinvolgere altri membri della famiglia reale. E qui ognuno sa come chi si ricorda il papà, sempre dicono il papà, magari la mamma perdona, ma il fratello non tanto perdona. Era come figlio il prodigo, quando è tornato il fratello non perdonava, dice si è mangiato tutti i soldi, adesso torna dal padre. Ma qui non lo so, lasciamo perdere, andiamo in un'altra canzone, perché ognuno di noi ha le idee, ma meglio no qui alla radio non dirle, perché no, non va bene. Ognuno si fa le sue idee private. Bene, buon ascolto. Continueremo con Adriano Celentano, Anna parte al mattino, dal primo binario del treno. Buon ascolto.

modo di dire. C'è il problema di un sogno che non si decide a morire. La vita che cambia sapore, perché così si muore.

0: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. We're delivering Operation Smooth to make some of Brisbane's busiest roads safer and smoother. The record $110 million resurfacing program will renew almost 1 million square metres of road across the city. Operation Smooth follows our Big Fill pothole blitz, which repaired one pothole every 2 minutes at peak. We're investing in better roads to help get you home sooner and safer.
1: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
2: Ebbene, proprio ieri un nostro assiduo ascoltatore, Angelo Canavò, ha compiuto 54 anni di matrimonio insieme a Rosa, la moglie. Allora, ieri, 54 anni di matrimonio, l'anniversario era ieri, ma gli auguri glieli diamo oggi ad Angelo e Rosa Canavò per il loro 54esimo anniversario di matrimonio. E la canzone, eccola qui, L'anniversario dell'eternità, canta Lando Fiorini, e con tanti auguri. Beh, un altro 54 anni credo che saranno abbastanza, con la pace e la salute, Angelo e Rosa. Buono, tanti auguri per il vostro anniversario, anche con un giorno in ritardo, eccolo qua.
3: Ricordo il primo bacio che t'ho saputo dare, lo sento ancora in bocca

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30pm. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Ecco qui un'altra notizia. Questa coppia viaggiava sull'aeroplano, un pezzo del motore ha rotto un finestrino e l'uomo che stava vicino al finestrino se lo stava succhiando via. Beh, per fortuna la moglie l'ha tirato indietro, un po' aiutata dagli altri. Un uomo risucchiato dal finestrino su un aereo Ryanair, la moglie dice: ho pensato moriremo insieme. Ho reagito d'istinto. Nel racconto affidato a Nova Grovic ha spiegato di aver afferrato il marito per le gambe appena si è resa conto di quanto stava accadendo. Ho reagito subito e l'ho preso per le gambe. Ho pensato, se dobbiamo morire, moriremo insieme, ha detto. Metà del corpo dell'uomo, ha riferito all'ERT, era all'esterno dell'aereo, era fuori fino al petto. Per circa 2 minuti, in quei momenti, secondo la ricostruzione della moglie Karovic, avrebbe perso conoscenza 3 volte. Le condizioni del marito Karovic sarebbe rimasto gravemente ferito ed è tuttora ricoverato in ospedale. Secondo i media locali, per me è importante che sia vivo, dice la moglie alla BBC, spiegando che l'uomo ha una mano particolarmente danneggiata e riporta ustioni. Al momento non sarebbe in grado di comunicare e non ricorderebbe l'accaduto neanche. Un consulente tecnico incaricato dalla famiglia ritiene che l'incidente sia partito da un guasto al motore destro dell'aereo. I detriti avrebbero colpito e frantumato il finestrino, provocando la rapida perdita di pressione in cabina. Si tratta però di una valutazione non ancora confermata dagli investigatori. Beh, non è confermata, però l'uomo stava volando fuori dal finestrino. Più di così la prova c'è. Quanti pericoli ci sono nel mondo, eh? Quanti pericoli ci sono nel mondo. Va bene, andiamo avanti. Metteremo una bella canzone, cantata questa volta da Marcella Bella. Montagni Verdi, Montagni Verdi, buon ascolto.

Ebbene, la prossima canzone è una canzone richiesta anche questa. È dedicata a una signora che al momento non sta tanto bene e Amelina Mammarella gli vuole dedicare questa canzone a Venerina Vosolo che con la speranza che Dio l'aiuti a stare meglio con la salute. E qui la canzone è Dio c'è, cantata da Giuseppe Cionfoli. Buon ascolto e auguriamo che sì, Dio ci dà la salute a Venerina Vosolo che torni meglio di prima. Ecco la canzone, buon ascolto.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Ebbene, dicono che gli italiani sono allergici alle regole. Sono allergici alle regole. Non seguono i consigli, non seguono le regole. L'invito è soprattutto a rispettare le indicazioni delle autorità sanitarie. In Italia facciamo poca prevenzione e abbiamo la tendenza a non seguire le regole. Se viene raccomandato di non esporsi nelle ore più calde al sole, molti fanno esattamente il contrario. Le categorie da proteggere maggiormente restano bambini, anziani sopra i 75 anni e persone affette da patologie croniche. Per loro, sottolinea l'esperto, uscire dovrebbe essere limitato alle prime ore del mattino e alla sera. Durante il giorno è meglio rimanere in ambienti freschi. Beh, venite qui in Australia che qui è fresco al momento. No, in Italia dicono che fa caldo al momento e allora se si esce quando c'è sole alto si rischia di prendere scottature. Gli italiani, chissà se anche gli australiani fanno la stessa cosa, non si sa. Può darsi che loro obbediscono meglio. Allora faremo cantare il quartetto Cetra. Questo quartetto Cetra canta la ballata del soldato. Il soldato ballava anche la ballata del soldato, il quartetto Cetra. Buon ascolto.

Ebbene, andiamo avanti con le notizie. Dice: basta una sola volta per rovinarti la vita o ucciderti anche. Lo stupidaggio del caldo. Ecco i sei errori che non dobbiamo fare, secondo Matteo Bassetti. Abbiamo chiesto a Matteo Bassetti, professore ordinario di malattie infettive all'Università di Genova, di compilare una sorta di stupidario del caldo, gli errori più frequenti che ogni estate trasformano un rischio prevedibile in un'emergenza sanitaria. L'emergenza caldo non è più un'eccezione. Non è più un'eccezione, ma una nuova normalità. L'Europa è oggi il continente che si riscalda più rapidamente al mondo e ha una velocità doppia rispetto alla media globale. E in questi giorni circa 150 milioni di persone sono esposte a temperature estreme. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'inizio dell'ondata di calore il 21 giugno, si sono già registrate oltre 1.300 decessi in eccesso attribuibili alle alte temperature, mentre gli ospedali di diversi paesi europei stanno affrontando un forte aumento degli eccessi per i colpi di calore e disidratazione. Eppure, accanto al cambiamento climatico continua a esserci un altro problema, quello dei nostri comportamenti. C'è chi continua a portare i bambini in spiaggia nelle ore più torride, chi corre sotto il sole di mezzogiorno, chi mangia come se fosse una normale giornata estiva di 30 anni fa, e chi pensa che a me il caldo non fa niente. E poi l'ultimo si ritrova all'ospedale e poi vede che il caldo qualcosa fa anche per lui. Bene, andiamo avanti con qualche bella canzone. Ancora siamo l'Italia che balla anche sotto il sole. Sì, siamo l'Italia che balla anche sotto il sole. No, anche sotto il sole lo aggiungo io, ma la canzone è solo Siamo l'Italia che balla. Buon ascolto.

Eh sì, siamo l'Italia che balla. Mentre in Spagna torna la tradizionale follia della corsa con i tori. In Spagna 3 persone incornate e 10 feriti. 3 persone incornate e 10 feriti. In totale si è conclusa così la corsa ai tori di San Fermín di oggi, che non era oggi, era il 14 luglio, oggi ce l'abbiamo 16, 2 giorni fa. Una più pericolosa dell'edizione del 2026, nell'ultimo encierro a Pamplona, nella regione della Navarra, al nord della Spagna. Secondo il bollettino provvisorio diffuso dalla Croce Rossa, almeno 7 persone sono state trasferite in ospedale. Uno dei momenti più drammatici della corsa dei tori, del levamento di Giandilla, Estremadura, che si è conclusa in 2 minuti e 25 secondi di corsa dei tori, 2 minuti e 25 secondi, è stato nella piazza Consistoriale, dove uno dei 7 tori della Mandria ha caricato contro diversi corridori fermi lungo le transenne, ferendone almeno 4. Con la corsa odierna si chiude l'edizione del 2026 delle feste di San Fermín, le più internazionali della Spagna, alla quale hanno partecipato migliaia di turisti. Eh sì, loro gli vanno davanti ai tori, scappano, poi pensano che ce la fanno da scappare, ma qualche volta il toro è più veloce di loro e gli dà qualche spinta per spingere con le corna, le spinge avanti e qualche volta gli buca anche i budella. Ma andiamo avanti ancora, che ancora abbiamo tante belle canzoni, tante notizie. Questa volta è Lucio Dalla che ci canta Piazza Grande. Buon ascolto.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call, 3240 8600.
1: Ebbene, visto che io dico notizie, canzone, storie, questa è una storia, ok? Questa è una storia. La sorgente, si parla della sorgente dell'acqua. Un giorno di gran caldo, buonasera, in questi tempi in Italia gran caldo, tre viaggiatori si fermarono per dissetarsi e riposare a una sorgente che scaturiva al margine della via. Un gruppo d'alberi e un piccolo spiazio erboso la circondavano. La sua acqua limpida e pura si raccoglieva in una vaschetta scavata nel sasso e in parte traboccava, formando un ruscello che si perdeva tra i campi. Sopra la sorgente stava una pietra su cui era scritto, a grossi caratteri, queste parole: sì come questa sorgente. Era scritto sì come questa sorgente. Che cosa vorrà dire? Si chiesero i viaggiatori. Secondo me, osservò quello dei tre che faceva il mercante, l'iscrizione significa che l'uomo deve lavorare senza posa come fa l'acqua della sorgente, che corre, corre senza fermarsi mai. No, disse il viaggiatore più giovane, a me pare che le parole abbiano un altro significato. Vedete come quest'acqua è limpida e pura? Per questo essa ci dà gioia e ci ristora le forze. Così l'uomo deve conservare il suo cuore puro e innocente, guardandosi da ogni basso pensiero, da ogni cattiva azione. Forse avete ragione tutte e due, disse il terzo viaggiatore, che era un vecchio dal mite sorriso, ma io penso che la sorgente possa darci un'altra lezione. Noi eravamo assetati e stanchi, essa ci ha ristorati e così farà con tutti quelli che verranno, senza chiedere chi sono, senza volere alcun ricompenso. Ah, dice, sì come questa sorgente, vuol dire fai del bene a tutti per amore senza aspettarti né gratitudine né ricompensa. La sorgente dà acqua a tutti, buoni e cattivi. Va bene, andiamo avanti con un'altra delle nostre belle canzoni italiane. Questa volta canta Demis Roussos, una favola per grandi. Forse questa era anche una favola per bambini, anche per grandi, ma la canzone è dal titolo Una favola per grandi. Buon ascolto.

Vi ricordo gli orari dei programmi in lingua italiana qui sulla Radio 4B. Mercoledì mattina dalle 8 alle 9 c'è Duilio Monteverde, giovedì mattina dalle 8 alle 9 ci sono io, Giuseppe Simonetta, e venerdì mattina sempre dalle 8 alle 9 c'è Luciana e Franco Bottazzi. E c'è la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane che vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Woolloowin dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola, chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazione e prenotazione telefonare a Nerina Laspina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona e il prossimo incontro sarà fatto, siamo a luglio adesso, sarà fatto lunedì 27 luglio. Lunedì 27 luglio, ma prima del 27 luglio c'è il 26 luglio, sicuro sera, e c'è la festa di San Pantaleone, del Festival of San Pantaleone, protettore di Miglianico di Chiete. E sarà, la messa sarà celebrata nella chiesa Euledovo Gresis a Carina domenica 26 luglio alle 10.30 del mattino, e poi seguirà il tradizionale tre corse lanci all'Abruzzo Club al 150 Feste Roddo Carina. Adulti $65 e bambini dai 5 ai 15 anni $30. Per comprare i biglietti o per informazione e prenotazione potete telefonare a Paul De Luca al 0418 736099 oppure Paul Antonelli 0418 187 30, Aldo Pulcinella 1409 37 37 25, o Davide Cavallo 0417 1410 69. E la festa del papà, quella avviene diciamo a settembre, la festa del papà che la organizza la Federazione Cattolica del Nord Brisbane. Questo sarà sabato 5 settembre a mezzogiorno nella chiesa di Sant'Anna Nelson Street Kalinga, però non la leggo oggi perché i biglietti sono $55 per gli adulti, i bambini $20, ma ancora, siccome la festa del papà è lontana, la lasciamo per il mese di agosto. Bene, sembra tutto qui, finito per il momento. Vi auguro una buona giornata con me. Il prossimo giovedì non sarò qui, ma il programma è registrato con la mia voce, sì, per un po' di tempo. Vi auguro a tutti una buona giornata, tanta salute e pace, e vi lascio con qualche bella canzone che dovrebbe essere questa. Celentano che canta la canzone alla figlia, credo. Il tempo se ne va, il tempo se ne va, la figlia cresce, i bambini crescono, le mamme imbiancano, si sa com'è. Buon ascolto e ciao ciao.